razza davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza